rimanga così. Sto cercando i capì, chissà se ci sta, e ma mi sta affidando. Poi ci vai vicino, accarezza i capilli e ci dica così.

A nottate passate, a città si è scedata, stiamo ancora abbracciate. Briagata d'amore, a sentire una canzone, in scelta, non è. Scivolino mi rimane.